niente, vedremo che il tuo cupo è dei cani su che ne hanno. Se, se, se.